storina che ci scuoi tu ne mi ricordi qui un no ci si pate pate che un hai sentito da voi in disco tu ne ci suasta scomi hanno scagli scagli in al papo scagli non vinta torri scagli hai scagli in mona che mai tutto ma si scrive non è